0: Ma Piero, ti migliore.
1: Nexel.
0: Ma Piero, ti migliore.
1: Biande sa ba sina ke bo akire.
0: Buakira.
1: Ndeu. Ngo nde na maiga na nya kubakwani maiga rero ngutumia data na tenga ya tiganda ara bakwani na era na ase redio. Kwani mokogati ngo muboringa na ji agenda gochi. Na kabibi ngo bakwani bonsi mbiya wakire. Ngote yumuga konenga chare doga kenga wakire. Bana bana Purity Stacy Derek na tatu minto por kaputo kanyako. Yore Judy Sara Sinti kutoka Meru kubatevi mambi ingia wabeke gesabate gerere.
0: Yabona asante sana kida ko manchi motene meron kere nebere mega chinsa sana bire chibona mamene ngese FM nkuba yamanya gitinga.